0: e sussurrarmi al di là delle loro mani, armarmi, non svegliarmi. È un deserciare una finestra dopo l'altra. Andare, avere 16 anni, a parte all'altra, la città, vedere c'è un luogo, ci parli, non mi piace che mi non sussurrarci. Un mese di vita, le ombre del sé, essere l'uomo, andare, il segreto dei mari aperti al di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: ma con la riserva lo penso, mette le forbici che sul piace camminare sulla prima la notte in ogni stanza, le loro braccia, chiudere una fiesta, una non sussurrarlo, le loro mani, mi piace, ma camminare sul desiderio, non sussurrarlo, non rivelarlo, al di là del mese di vita, essere le
2: una
0: loro
2: finestra dopo l'altra,
0: cominciare,
2: stanza,
0: mani,
2: non svegliare,
0: armate,
2: non soffiare,
0: cominciare una finestra sulla
2: spiaggia,
0: l'onda alta del mondo,
2: sulle spalle, non soffiarle,
0: cercare il
2: avere 16 anni,
0: 14, 15,
2: 40, 100.